0: Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona. Say ooh, ah, Cantona.
1: Yo, uh-huh.